non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
14: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
15: Schifo.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress,

0: clienti a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare Stefano Mantoan sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Plus.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi.
16: Rooftop,
14: rooftop,
16: rooftop.
14: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
17: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
18: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: my time.
1: Call and listen.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Primo luglio 2026, buon inizio mese, buon primo luglio a tutti e tutte voi da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Ce l'ho fatta ad arrivare anche stamattina, mamma mia. Ogni volta che io parto da casa e dico va, stamattina mi sembra tutto tranquillo, toh, che qualche intoppo c'è sempre. Pensate, sarò stata 10 minuti buoni, forse anche di più, ferma in via Madonna Marina Sottomarina. C'era un tir, perché stavo facendo delle costruzioni anche lì, lavori anche lì, un tir che faceva manovra, ci ha messo una vita, si è fatta una coda lunga fino alla Madonna della Navicella, avete presente, tutta strada Madonna Marina piena, e io lì ad aspettare. Ho detto ecco, anche oggi ce n'è una. Poi altro semaforo naturalmente in piazzale Europa. Alla fine sono arrivata, ma con un po' di ritardo, ma veramente ve lo dico, non sono giustificazioni tutte le mattine, ma veramente tutte le mattine, tra il caos del traffico, i cantieri che ci sono per le strade, imprevisti all'ultimo momento, sempre ce n'è sempre una. Vabbè, comunque, a parte tutto, sono cose che vabbè, succedono e cerchiamo di non pensarci, sono qui con voi fino alle 11 come sempre e fra poco vediamo di recuperare un pochino tutto quello che facciamo solitamente un po' prima, lo facciamo un po' dopo, tra poco vi leggo l'oroscopo, poi naturalmente ci aggiorneremo sulle notizie, tra una canzone e l'altra, cronaca locale 9-10 e dalle 9 in poi c'è anche riservato per due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, ben arrivati e ben arrivate a coloro che stanno cominciando le loro vacanze proprio da oggi, il primo di luglio, quindi buone vacanze, un saluto particolare poi ai miei concittadini che sono al lavoro, ancora in attesa delle vacanze che arriveranno magari più avanti. Ecco, se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, scusate, e 338 266 2777 per i vostri messaggi. E allora ci risentiamo tra pochi minuti e vi leggerò l'oroscopo.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
11: Hotel Rial.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Rial.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Oh,
0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
17: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
16: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
17: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
17: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
17: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
19: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
20: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
19: violino, saxofono,
20: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
19: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
20: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
19: Associazione Musica Chioggia.
20: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
21: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
22: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
21: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
23: corre. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
24: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: L'oroscopo di Radio BCS.
3: C'è l'oroscopo di oggi mercoledì 1 luglio. Innanzitutto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tra gli altri c'è anche mio figlio, ma gli auguri insomma poi li farò personalmente, a voi invece attraverso Radio BCS, a tutti voi che non conosco magari, tanti auguri. Oggi non c'è un santo in particolare, ma si ricorda il prezioso sangue di Gesù, così c'è scritto sul calendario. Auguri a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza questo 1 luglio, Fatti gli auguri ai festeggiati, possiamo cominciare. Ariete, oggi la quadratura del sole dal cancro potrebbe farvi sentire un po' sotto pressione in famiglia, ma non cedete alla tentazione di reagire con impulsività, anche se fa caldo e magari può anche salire un po' il sangue alla testa, cercate di stare tranquilli. Toro, con Urano che si è ormai allontanato dal vostro spazio zodiacale, avvertirete finalmente il ritorno di una piacevole stabilità nella vostra routine quotidiana. Gemelli, l'accoppiata di Marte e Urano nel vostro segno vi regalerà energia e carisma, anche se rischiate di muovervi e parlare più velocemente dei vostri stessi pensieri. Cancro, il sole nel vostro segno inaugura il mese del vostro compleanno, regalandovi una grande chiarezza mentale. Eh sì, in effetti i nati in luglio sono sotto segno del cancro, giusto? La fortuna vi sorride, soprattutto nelle piccole decisioni quotidiane. Leone, siete nel dubbio il segno più luminoso del momento, siete senza dubbio il segno più luminoso del momento, grazie a Venere e Giove che camminano insieme nel vostro cielo, donandovi un magnetismo irresistibile. Vergine, il transito del sole in cancro si rivelerà prezioso per coltivare le vostre amicizie e pianificare i progetti che vi stanno più a cuore. Bilancia, il transito del sole in cancro vi spingerà a cercare un nuovo equilibrio tra doveri professionali e vita privata, portando una forte spinta al rinnovamento. Scorpione, se nel lavoro avvertirete qualche piccola frizione a causa dell'opposizione di Giove e Venere, ricordate che l'orgoglio non vi sarà di grande aiuto oggi, Agite invece con saggezza. Sagittario, state attraversando un periodo di profonda maturazione personale e il transito di Marte opposto potrebbe provocare qualche scintilla di troppo, soprattutto nei rapporti di coppia, fate attenzione. Capricorno, con la luna che splende ancora nel vostro segno, vi sentirete oggi il vero regista emotivo della giornata. La vostra corazza è talmente solida da non lasciare spazio a nessun dubbio. Acquario, la presenza di Plutone nel vostro spazio zodiacale continuerà a guidarvi in un lento ma inarrestabile processo di rinnovamento interiore. Pesci, mentre il sole in cancro vi riserva coccole e intuizioni felici, Saturno e Nettuno, posizionati nel segno dell'Ariete, vi ricordano l'importanza di fare i conti anche con la realtà. Purtroppo vale per tutti, auguri allora, auguri a tutti.

Achille Lauro, Comuni Immortali, è l'ultimo suo singolo, ma fra poco invece ascolteremo un paio di successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Pochi minuti per dare un'occhiata

0: diventare un po' più sopportabili per noi umani, ma anche per gli animali, per tutti in pratica. Tra l'altro ci danno anche la notizia che per quanto riguarda gli oceani, pensate, temperature record si sono registrate a giugno, mese di giugno che abbiamo appena lasciato e che ricorderemo veramente molto molto caldo negli anni a venire. Ecco, sto anche guardando un po' anche le previsioni per quest'oggi. Sta arrivando il maltempo, ci sono rischi temporali e forte raffiche di vento in molte zone del nostro paese, dell'Italia, perché spesso succede purtroppo, dopo caldi così intensi arrivano altrettanto fenomeni temporaleschi intensi, quindi dobbiamo aspettarci, sperando non succeda niente di grave. Ecco, e altre notizie che troviamo in primo piano, c'è naturalmente il terremoto in Venezuela, perché veramente si sta rivelando una catastrofe umanitaria veramente di eccezionali dimensioni. C'è ogni giorno un nuovo bilancio, purtroppo qua adesso si parla di quasi 2000 vittime accertate, però come sappiamo ci sono ancora tanti dispersi. Poi ogni tanto qualche bella notizia, per esempio il bimbo di 3 anni in salvo a 6 giorni dal terremoto. Ecco, succedono anche questi piccoli miracoli di trovare ancora delle persone vive, e poi quando si tratta di bambini siamo ancora più contenti, gioiosi, a tanti giorni dal terremoto. Sto guardando anche delle immagini veramente tremende. Sulla pista dell'aeroporto in Venezuela, sfilata di centinaia di bare per le vittime appunto delle scosse di terremoto. Ci viene in mente Bergamo quando c'era il Covid e la sfilata delle bare, mamma mia, veramente da rabbrividire. Parliamo anche del Medio Oriente. Trump a quanto pare vuole seguire la via diplomatica, come tutti naturalmente, però c'è anche la possibilità dell'ipotesi di guerra totale all'Iran. Però secondo il Wall Street, insomma i media americani, ha scelto per il momento almeno la via della diplomazia, e speriamo bene. Intanto in Israele è stato arrestato un cittadino statunitense con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran. E poi ci fermiamo qui, perché è anche tardino, quindi andiamo subito ad ascoltare questi due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best, e tra poco anche la cronaca locale.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: Sono i Village People con IMCA e prima Simply Red con Holding Back the Years. Due bei successi del passato, intorno agli anni 80, questa anche un po' prima, a dire la verità, e in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Roberto Gomme, ricordatevi le promozioni, i controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, quindi rivolgetevi con fiducia a Roberto Gomme, semplicemente il migliore, che trovate all'interno della carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: Cattivi abitudini, MS, mammace, come chiamiamo noi, insieme a Colapesce e Salmo. Ora lasciamo la musica per far spazio all'informazione, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 1 luglio 2026. Commissione dell'Unione Europea Pesca per il 21 settembre a Chioggia. Per la prima volta in assoluto i membri della Commissione Europea della Pesca saranno a Chioggia il prossimo 21 settembre con un tour di 3 giorni che oltre alla città claudiense prevede anche tappe nel Polesine e ad Ancona. Una visita voluta per tastare con mano le realtà dell'Alto Adriatico, per conoscere la flotta peschereccia chioggiotta e tutto il comparto ittico e dell'acquacultura. Sarà un momento molto importante per la nostra marineria, commenta il consigliere comunale Marco Dolfin, che fa parte del Dipartimento Pesca della Lega. Un momento non solo di vanto per la città, da sempre votata la pesca, ma sarà anche una vera occasione da parte di tutti i rappresentanti di categorie e delle associazioni per far capire le tematiche e soprattutto le problematiche che attraversano il settore e tutto il comparto produttivo, economico, sociale del sistema pesca. Per dimostrare quanto la pesca sia in difficoltà, da parte mia, chiude Dolfin, ho dato la massima disponibilità per organizzare e collaborare la tappa di Chioggia. In ritardo, cancellati, senza clima, verifiche sui bus di Arriva Veneto. Decine di segnalazioni sui disservizi dei pullman extraurbani di Arriva Veneto. La regione chiede verifiche alla città metropolitana. Lo conferma il vicepresidente della Commissione Trasporti della Regione, Montanariello, di fronte ai continui disservizi che stanno colpendo studenti, lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico locale, spiega il consigliere. Ho chiesto un immediato intervento delle istituzioni competenti. La Regione si è attivata e gli uffici regionali hanno trasmesso alla città metropolitana tutte le segnalazioni pervenute affinché vengano avviate le necessarie verifiche sulle criticità rappresentate. E poi ancora, offende e prende a botte 2 agenti di polizia, condannato a 10 mesi. E dunque offese e tante e anche botte, al punto da ferire 2 agenti della polizia con botte e schiaffi, provocando ferite guaribili in 8 giorni, e con l'accusa a resistenza pubblico ufficiale che ieri in tribunale è stato condannato a 10 mesi Davide Marcon, residente appunto a Chioggia. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 3 mesi, il tribunale invece ha optato per una condanna a 5 mesi più bassa, infatti risalgono al giugno del 2023 secondo l'accusa formulata dalla procura di Venezia in seguito alla denuncia da parte delle 2 vittime. L'alterco era nato dopo che gli agenti si erano avvicinati all'uomo per un controllo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l'uomo era esploso nei confronti degli agenti, rivolgendo frasi offensive di ogni tipo, e le offese si erano poi ben presto trasformate in vera e propria violenza, come si è sentito. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nel complesso il tempo sarà sul variabile anche nelle prossime ore. Nubi più estese nelle prime ore di domani, poi rasserenamenti da nord-ovest più ampi dal pomeriggio. Temperature in diminuzione. Già una buona notizia arrivare a questo. Dovrebbe arrivare un po' di fresco, insomma, nelle prossime ore. È tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: E Samurai J con Flamenco Paranoia, ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: i Take That con Patience, era il 2006, è stato un bel successo, un numero uno che stamattina abbiamo deciso di proporre nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili, appunto, numeri uno del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarina, vi ricordo ancora che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage sia per lui che per lei, che va sempre per la maggiore, e c'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione, Stefano, Anna e Karin vi aspettano con questo e tanto altro naturalmente in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail pioggia@centroveneto.energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Emma insieme a Arconi, in questo caso con Vacci Piano. Buongiorno, volevo salutarvi di nuovo e salutare coloro che si fossero aggiunti magari all'ultimo momento. Buongiorno anche a voi da Radio BCS. Ben arrivati e ben arrivate a coloro che stanno cominciando le loro vacanze proprio oggi, 1° luglio. Buon inizio mese a tutti e a tutte, anche a coloro che sono ancora al lavoro. In vacanza ci andremo più avanti noi, dai. E quindi voglio augurare il benvenuto a chi appunto ha scelto il mese di luglio per le proprie vacanze, augurandomi che si trovino bene, che possano passare delle buone vacanze nelle nostre località qui sotto Marina, Chioggia, Isola Verde, meravigliose località di mare. E voglio ricordare che tra poco ci sarà anche Riservato per Due, ovviamente si continuerà con Gianni che sta arrivando e anche con una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare in questi giorni. Una di queste fresche tra l'altro, che abbiamo da poco cominciato a farvi ascoltare, ci sarà dopo la canzone di Another Tale to You. A tra poco con una novità.

0: BCS!
1: Eccoci qua, siamo in due adesso, è riservato per due.
2: Siamo in due.
1: Buongiorno.
2: Ciao Nuccia, buon primo luglio. Attenzione,
1: buon primo
2: amici.
1: Luglio, sì.
2: Oggi è il primo luglio, pensavo fosse il 30 di giugno, sai che ero rimasto un giorno indietro?
1: Era ieri.
2: Ieri il 30 di giugno, infatti l'ha anche detto, poi mi è venuto in mente. Ma Nuccia ha detto che era l'ultimo giorno del mese di giugno.
1: Ieri.
2: Ecco, quindi mi è venuto in mente.
1: Hai rimesso a posto la sveglia, insomma, ecco.
2: Sì, tutto a posto, adesso lo so che è il primo
1: giusto,
2: luglio.
1: È il primo luglio.
2: Primo luglio, tutto a posto, tutto sistemato, buongiorno, è mercoledì, mese che naturalmente è un po' il centro dell'estate.
1: Vabbè, luglio e agosto.
2: Sì, anche.
1: Se noi insomma l'estate l'abbiamo già cominciata da un pezzo, voglio
2: dire. È vero, quindi oggettivamente è un'estate che stiamo già vivendo in maniera parecchio intensa, forse pure
1: molto
2: oggi
1: intensa.
2: Tra l'altro, secondo quanto diffuso insomma da bollettini meteo, dovrebbe essere la giornata in cui arriva un po' di fresco alle nostre latitudini, quindi c'è questo cambio del meteo, anche con una certa apprensione, perché lo dicevamo nei giorni scorsi, quando ci sono questi grandi caldi ci sono anche dei fenomeni preoccupanti, no, meteorologicamente,
1: esatto,
2: parlando.
1: È sempre stato così.
2: Abbiamo un po' di ansia, diciamo,
1: c'è
2: la
1: sempre, stiamo sempre a guardare il cielo, che a vedere cosa succede.
2: Dove capire quanto potrebbe essere forte questo maltempo. Vediamo quello che succederà. Quindi buongiorno amici, bentrovati.
1: E anche amiche.
2: Che facciamo una bella canzone, che dici?
1: Beh, ci sarebbe una novità da far ascoltare.
2: Mi pare la roba giusta.
1: Ecco, una delle novità di questa settimana.
3: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
4: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
5: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
4: Planet Bike.
5: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Stella Lefty, quella che fa la musica un po' country, è vero? Ricordo un po' il country.
1: Stile un po' sì, che strizza l'occhio al country.
0: Si chiama Boston questa canzone.
1: La canzone è Boston, brava.
0: Come la città, presumo, no?
1: Anche come nome di una grande band, non so se la ricordate, ma c'era un gruppo negli anni 80 che si chiamava Boston.
0: Sì, sì, come Chicago.
1: Un pezzo, credo si chiamasse More Than a Feeling. Dei Boston, sì. Poi c'è un'altra bellissima, Amanda, mi ricordo sicuramente Amanda, ma credo anche More Than a Feeling fosse di Boston. More Than a Feeling.
0: No, io lascio a te la responsabilità perché non me lo ricordo proprio. Vagamente mi ricordo di sti Boston, ma se mi chiedi cosa hanno fatto,
1: certo,
0: no,
1: perfetto, molto bene, Lucia.
0: Allora, mentre tu ti vai a vedere se effettivamente sono esistiti,
1: perché devo verificare sta canzone perché c'è un ricordo degli anni 70, quindi...
0: No, ma anche se sono esistiti davvero i Boston,
1: no, quello sono esistiti, perché c'è anche i dischi a caso, certo,
0: ecco, allora sì. Io parlo di Planet Bike, che vi ha offerto questo appuntamento con una delle canzoni appunto che stiamo proponendo come novità in questi giorni. Ricordiamo l'esposizione ben 100, oltre 100 bici, uomo, donna e bambino, andatele a scoprire, a vederle. C'è questo super assortimento di bici elettriche di qualità veramente superiore. Il prezzo è super accessibile e ricordatevi che potete pagare con comodo a rate e senza busta paga. E allora scegliete Planet Bike se volete una bici elettrica, ma anche quelle muscolari veramente eccezionali, in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Perfetto, ti confermo che cantavano More Than a Feeling, era proprio quella canzone che stavo cercando di canticchiare.
0: Meno male, perché guarda, non stavo tranquilla.
1: Poi c'era anche Amanda degli anni 80, te la ricordi Amanda?
0: Sta Amanda, sì. No,
1: te la ricordi?
0: Sarebbe Amanda. Allora
1: Amanda,
0: sarà,
1: sì. Amanda. More Than a Feeling, guarda, facciamo così, poi te la faccio sentire perché questa la conoscono tutti. È proprio un pezzo strafamoso.
0: Allora la conosco anch'io senz'altro.
1: Ma sicuramente. Dai, la mettiamo tra poco dopo la pubblicità, mettiamo More Than a Feeling dei Boston. Adesso la scelchiamo. A tra pochi Buonissimo amici.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista! Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
18: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
17: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
18: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
17: E poi ottimi cocktail e aperitivi
18: e le golose coppe gelato.
17: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Telefono 041 55 40 660.
17: Hush Café.
18: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
20: Salida del vuelo con destino a la

0: sorta di vademecum, diciamo, sulle località che si possono visitare. Si parla anche della Torre di Pisa a un certo punto, che dice Torre Eiffel e Torre di Pisa. È quella lì, è quella che ci abbiamo noi, quella che pende, che pende.
1: E che mai non va giù.
0: E mai non va giù, dicono, poi naturalmente tocchiamo ferro.
1: Sarebbe... ma l'hanno fissata bene, sottoterra.
0: Sarebbe la fine del turismo a Pisa, quindi la tengono, c'è gente che la sorregge di notte perché non cada, c'è gente che la tiene così.
1: Assolutamente
0: perché...
1: sì.
0: Sì, il movimento turistico è tutto per la Torre di Pisa. Se vai a Pisa, con tutto rispetto dei pisani,
1: ma togli Piazza dei Miracoli,
0: non
1: c'è niente
0: amici, allora,
1: niente,
0: non me ne vogliano,
1: no, posso dire, è una città normalissima,
0: ma molto normale.
1: Ma la Piazza dei Miracoli è veramente una cosa meravigliosa.
0: Io mi ricordo, non sapendo, avevo programmato le prime vacanze che ho fatto nella mia vita, vacanze in Toscana, programmo 2 giorni a Pisa. Dopo un pomeriggio avevo già finito. Ho detto vabbè, facciamo?
1: No, Pisa, vai a vedere Piazza dei Miracoli, poi basta.
0: Hai fatto, hai fatto la foto che è finta di tenere la Torre di Pisa che pende, perché fai finta, ti metti in prospettiva, basta. Quella è Pisa, è quella, voglio dire. Quindi mezza giornata, amici, non fateci giorni lì, mezza giornata può bastare.
1: La Toscana è bellissima.
0: No, è bella tutta.
1: Ma bisogna visitarla tutta, perché ci sono, a parte i borghi che sono meravigliosi.
0: Assolutamente.
1: Ma poi anche la pianura in Toscana è meravigliosa.
0: Certo.
1: Proprio i paesaggi eccetera.
0: Sì sì, no, assolutamente, però ti dico, se uno deve fare una scelta,
1: no,
0: magari...
1: Piazza dei Miracoli.
0: Piazza dei Miracoli, capito. Poi ci sono altri posti bellissimi, San Gimignano, c'è Pienza,
1: e a Siena ci sono stata una giornata intera, per esempio.
0: Ma Siena anche due ad esempio, è bella, Siena è bella,
1: bei vicoli,
0: sì. Ho avuto la fortuna di arrivare nel periodo del Palio, quindi c'era tutto un fermento meraviglioso.
1: Io
0: insomma.
1: Pure erano in preparazione, quindi c'erano tutte le contrade.
0: L'avevano fatto la sera prima, quindi io ho trovato la sera dove festeggiavano, che è stato bellissimo.
1: Prima del Palio,
0: vedi. E quindi insomma sono zone molto belle,
1: della Toscana è tutta da visitare.
0: Va bene, senti, non volevo parlare di questo, ma ne parleremo dopo, perché c'è questa novità dei dazi sui mini pacchi. Dopo magari ne parliamo perché così siete informati anche su questa cosa. Intanto vi faccio sentire 2 canzoni, perché abbiamo un piccolo viaggio negli anni 2000, quindi nuovo millennio, per sentire Beyoncé con Sweet Dreams. Subito invece Zucchero dalla Sessione Cubana, che era Nuccia, sai che fece quel disco,
1: sì,
0: dove prese delle canzoni famose cubane e anche le sue riadattate in chiave cubana. Ho finito, sentiamo Guantanamera
1: e l'ascoltiamo.
0: Ascoltiamo, certo, questo dobbiamo fare.

0: La voce di Beyoncé, amici, con Sweet Dreams. Prima ancora c'era Zucchero con Guantanamera, che è un classico, voglio dire.
1: Insomma,
0: della storia della musica, no?
1: Esattamente, chi non lo conosce.
0: Lucia, tocca a te.
1: Sì.
0: No, ti vedo un attimo rallentata. Vai, buttati.
1: Ma io faccio tutto rallentatore in questo periodo, eh? Che fretta c'è. Volevo parlarvi...
0: Che fretta c'era, maledetta primavera.
1: Primavera, ecco. Voglio parlarvi di Super Coffee Shop, naturalmente Super Coffee Shop, bar, caffetteria e rivenditore di macchine del caffè. Il gusto ho al bar, quando potete andarci, il gusto di un buon caffè, di una buona colazione, ma anche a casa con le macchine, appunto, per esempio Moka d'Or, che sono sempre in offerta. Quindi scegliete Super Coffee Shop, si trova in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Estate bollente da Planet Bike.
4: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
4: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
4: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
4: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: Di Nadia è felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
10: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
11: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
13: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
14: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
15: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
16: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
15: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
17: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
15: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
17: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
15: Panificio Fratelli Manfredi.
18: arredi. Le bontà del forno. Viale Venezia 7C a Sottomarina. 041 40 58 50.
19: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
20: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
21: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
20: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
21: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
22: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
21: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
22: Affidati ad un unico interlocutore.
21: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
23: Tomato by Clodia,

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: La musica di BCS con Alex Warren, 9.55 del mattino. Come ti stavo raccontando, cara Nuccia, volevo parlare di quelli che sono i nuovi dazi che sono stati introdotti per l'acquisto di merci di basso importo da paesi extra Unione Europea. Perché si fa questo? Perché c'è questa tendenza di acquistare anche cose veramente di minimo valore che poi fanno dei viaggi giganteschi, no? Tra questi tanto abbigliamento, lo sappiamo soprattutto, sì, ma non solo. E allora esiste un piccolo dazio che verrà introdotto dall'Unione Europea di 3 euro su questi pacchi minimi. Quindi se i pacchi sono più grandi di 150 euro o provengono da paesi dell'Unione Europea, non c'è nessun dazio. Extra Unione Europea, invece, se proprio vuoi una cosa assolutamente che arriva dalla Cina e che costa 5 euro, devi pagarne almeno 3 di dazio, perché effettivamente è una merce esageratamente, secondo me, in circolazione sul nostro territorio. Se ci pensi, effettivamente, una razionalità in tutto questo.
1: Mi sembra un controsenso, dai.
0: Ma purtroppo sai che queste cose, sì, con la facilità con cui si vendono le merci nell'ultimo periodo, si comprano veramente di tutto, cioè a volte anche si fanno di ordini da pochissimi euro che fanno viaggi giganteschi. Siamo veramente all'assurdità.
1: D'altronde, se si può fare,
0: certo,
1: lo fanno.
0: Ci mancherebbe. Così in qualche modo verrà reso più, non dico più difficile, ma più costoso acquistare dei beni inutili.
1: E magari,
0: diciamo,
1: ecco, bravo.
0: Può essere un deterrente.
1: Ci pensi più di una volta se devi spendere qualcosina di più.
0: Può essere un deterrente, quindi se una cosa costa poco, magari c'è un piccolissimo risparmio, a un certo punto con 3 euro dici ma a sto punto la prendo dal negozio sotto casa, magari, no? Magari.
1: Ecco, così si risparmia, trasporti, carburanti,
0: inquinamento, ragazzi, c'è tutta una serie di cose
1: per prendere cose, ma è una sciocchezza che neanche ti metti, poi come arriva la butti.
0: Bravissimo.
1: Perché molto spesso,
0: funziona così, ecco. Quindi io sono assolutamente favorevole a questa idea.
1: Anche di più, guarda.
0: Addirittura.
1: Anche di più.
0: Che cattivo

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: erano praticamente i Ringo Boys Carenuccio, perché uno era bianco come il latte, Phil Collins, e uno era un po' più scuretto, Philip Bailey, e insieme ci davano un po' quella sensazione
1: del biscotto.
0: Del biscotto. La crema era la musica, naturalmente. Ovvio. Questa Easy Lover meravigliosa del 1985, che è stato un bellissimo numero uno, ve lo ricordo, numero uno sia in America che in Inghilterra, che all'epoca erano i mercati più grandi in assoluto. Quindi se uno riusciva a fare numero uno da una parte e dall'altra
1: vuol dire che era
0: del mondo, vuol dire che era veramente una canzone super top, cari amici.
1: Certo.
0: Basta, ho finito, a te la parola.
1: Bene, caro Gianni e cari amici e amiche, salutiamo anche gli amici di Falegnameria Padoan e Stile Design che ci hanno offerto questo appuntamento, ricordandovi che se volete mettere un nuovo portoncino blindato, per esempio, in casa vostra per la sicurezza della vostra casa, potrete ancora godere della detrazione del 50%, ma poi trovate tantissimo altro per quanto riguarda serramenti interni ed esterni per la vostra casa. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Sincronizziamoci da 5 minuti, sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
6: città? Una città? Chioggia.
14: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Where is my husband insieme a Ray, 10:14 del mattino, c'è riservato per due, siamo entrati nella seconda ora, è ufficiale Nuccia?
1: Ufficiale, eh?
0: È ufficiale, quindi
1: seconda ora
0: è
1: di...
0: ufficiale, seconda ora di riservato per
1: primo
0: due.
1: Primo luglio, nuovo mese.
0: Tutto nuovo.
1: Ma il programma è sempre quello, eh?
0: No, il conduttore, il programma è sempre diverso, cara Nuccia,
1: sì,
0: non puoi dire.
1: Effetti,
0: no,
1: sì, perché scusami, poi ogni
0: il
1: giorno
0: programma è sempre quello, dici.
1: Gli
0: ma...
1: argomenti sono diversi, le canzoni sono diverse, ne
0: ecco.
1: Escono sempre anche di nuove.
0: Le presentazioni sono diverse perché noi siamo sempre attenti a dire cose diverse, poi ogni tanto
1: beh,
0: ci
1: insomma...
0: scappano. No, ci scappano delle cose.
1: Dopo tanti anni c'è anche il rischio di ripetersi.
0: Dopo 30 anni, ma magari anche gli amici a casa se le sono dimenticate, quelle che diciamo.
1: Ci auguriamo che sia così.
0: Ecco. Magari sono andati in prescrizione, quindi possiamo ripeterle. Allora, parliamo adesso di lavoro. Sai che c'è stato un periodo in cui era molto di moda il lavoro da remoto, quando c'è stato il Covid.
1: Lì eravamo costretti anche in un certo senso, no?
0: Assolutamente. Poi invece molti sono tornati al lavoro. C'è in verità ancora una percentuale di persone che normalmente lavorano da remoto,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Certo.
0: C'è tutto un settore, diciamo, tecnologico che non ha bisogno di essere in presenza, per cui soprattutto negli Stati Uniti raggiunge ormai quasi il 30% di persone che in ufficio o nel posto di lavoro non ci vanno mai. Cioè stanno...
1: lavorano coi computer, quindi
0: brava,
1: lo possono
0: quindi,
1: fare anche da casa.
0: Che tu sia a casa, che tu sia in ufficio,
1: cambia
0: non cambia niente, anzi rischi semplicemente magari a volte di fare 2 ore di viaggio in più, di avere delle spese,
1: esatto,
0: in più, eccetera, eccetera. Però hanno provato a fare uno studio per capire l'impatto che può avere il fatto di lavorare sempre da soli, perché poi a casa spesso e volentieri ti trovi per intere giornate senza avere rapporti con gli altri.
1: Questo è l'altro lato della
0: l'altra
1: medaglia,
0: faccia, cioè, della medaglia,
1: quindi...
0: per cui effetti positivi sì ce ne sono, non c'è lo stress del viaggio, non ci sono le spese di viaggio, ti alzi al mattino e magari puoi anche
1: ti
0: perdere,
1: puoi organizzare,
0: sì,
1: la giornata come meglio ti pare,
0: un pochetto,
1: dai.
0: Ecco, un po' pochetto più tranquillo, quindi ci sono tutta una serie di fattori positivi, però il problema è che poi non vedi nessuno, cioè passi intere giornate
1: praticamente sei una reclusa,
0: sei un recluso, esattamente, perché stai chiuso in casa, lì non esci mai, poi sai che se ti manca il pretesto qualche volta davvero rischi di non uscire.
1: No ma beh, ti abitui, diventa, poi
0: ti abitui, no?
1: Era stato prospettato anche a me, di mi mettevano un naturalmente tutta l'apparecchiatura che serviva,
0: sì,
1: per trasmettere da lontano con te, no?
0: Dai.
1: Ma dai, ne parlavamo per idee.
0: Ah, ok.
1: Scherzando, però sarebbe anche fattibile volendo.
0: No, assolutamente, tecnologicamente parlando è fattibilissimo.
1: Ecco, è fattibilissimo. Io ho detto subito di no, perché così sarebbe proprio stato
0: la fine.
1: Reclusa, non sarei più uscita da quella casa nella prateria.
0: Dice al tempi del Covid era successo.
1: Io sì, si parlava al tempo del Covid.
0: Certo, no, ecco. Abbiamo detto no, in presenza assolutamente, certo.
1: Io almeno esco di casa, mi vado a fare le mie spese, vedo la gente, incontro
0: il mondo,
1: persone.
0: È vero. C'hai le rotture di palle, ma fa parte anche quelle della vita quotidiana.
1: Questo serve,
0: cioè,
1: certo.
0: Ecco, poi altrimenti ti annoi, quindi ti servono i rompiscatole,
1: esatto.
0: Quindi hanno anche un potere positivo.
1: È per forza, dai.
0: Quindi questo studio, da un lato, cara Nuccia, dà tutti questi effetti negativi, positivi, ma mette in luce anche alcuni aspetti negativi. E io sono effettivamente molto d'accordo. Io
1: sì,
0: francamente
1: anch'io.
0: Se mi dicessero fai un lavoro solamente a casa, direi di no, insomma non fa parte del mio DNA, io sono molto per la socialità, per i contatti con le persone, soprattutto anche quando parlo con la gente mi piace parlarli guardando negli occhi.
1: Anche a me, io odio parlare al telefono, devo dire
0: la dico la verità, mi cambia completamente, sì, la percezione, insomma, quindi evviva il faccia a faccia, cara Nuccia.
1: Bravo.

0: anche te, senta, subito sul calendario ti mettiamo. 10:20 del mattino, buon mercoledì, sai che c'è?
1: Che c'è?
0: C'è con Ellissen, come, ah, che, giusto, come che c'è? Abbiamo delle certezze nella nostra vita.
1: Sì, andiamo ad accontentare una richiesta subito, dai.
0: 338 26 62 777 per la vostra voglia di musica, anche quella impellente, anche quella super urgente. Voi ci mandate un messaggio last minute e noi subito mettiamo la canzone, come in questo senso, arrivato veramente pochi istanti fa, Mambo Salentino.
2: Con l'Ellissen.

0: l'arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina.

0: e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzone di Blanco insieme ad Elisa, 10:32 del mattino. Abbiamo notizie di Blanco, l'hanno promosso, sa che doveva fare gli esami?
1: Ah sì, no, non so niente.
0: Perché secondo me nessuna notizia è cattiva notizia, cioè non vorrei che se lo fossero silurato.
1: No. Dici, ma no, hanno già avuto i risultati, sì.
0: Ma sai, un po' di persone hanno già fatto l'esame, non so se l'hanno fatto tutti, magari lui deve ancora farlo. Adesso ci informiamo.
1: Sì,
0: non ho più sentito notizie, ho detto poveretto, vuoi vedere che... Dai, può succedere che...
1: Certo, lui ha anche tante altre cose da
0: tanto
1: fare.
0: Tanto da fare, vabbè, vediamo, dai, vediamo. Tanti auguri a Blanco.
1: Auguri.
0: Allora, parliamo di calcio, inevitabilmente, campionati del mondo, Caranuccia. Che soddisfazione enorme possono dare i campionati del mondo, le partite di calcio, quando la tua squadra vince.
1: Certo.
0: Lo stiamo vedendo dall'esplosione incredibile, incontenibile, che hanno avuto i tifosi del Paraguay, la nazione in generale del Paraguay, con l'eliminazione della Germania. Da ieri si vedono le immagini dei festeggiamenti, la gioia del telecronista che secondo me ha rischiato l'infarto durante la partita, cioè, quando hanno fatto il calcio di rigore. Cioè, li senti, sai, perché questi sudamericani non sono come gli italiani, che se uno va sopra le righe viene criticato, ma come, bisogna essere sportivi, non si può esagerare. Lì sono ultra tifosi, no?
1: Ognuno può esprimersi come
0: gli pare. Assolutamente, cioè loro proprio, anzi, sono il massimo del tifoso e sono proprio l'uomo della strada, tra virgolette, certo, che commenta la partita. Non solo, pensa che ieri hanno fatto festa nazionale, cioè il presidente dopo la vittoria ha firmato una giornata di festa nazionale.
1: Ho sentito, infatti ero a tavola con mio marito.
0: È pazzesco.
1: Abbiamo anche così sorriso la
0: Ma
1: cosa,
0: certo,
1: perché comunque ci sembrava un'esagerazione, però...
0: Un'esagerazione, però devi viverla in un paese che magari non ha questo tipo di vittoria nel DNA e che ha... tutto sommato battuto una corazzata, una formazione quattro volte campione del mondo, come l'Italia resto.
1: Appunto la Germania, ma è per questo che non si aspettavano di vincere, molto probabilmente.
0: Ma sicuramente non si aspettavano di vincere,
1: quindi è stato emozione.
0: Qualcosa di incredibile, cari amici, ed è bello, cioè a me piace il calcio, questa espressione del calcio, cioè secondo me la parte più bella, no? Questa gioia,
1: quella,
0: incontenibile.
1: Quella naturale proprio,
0: sì,
1: normale.
0: Ti dico, da tifosi belli, no? Non quelli...
1: Emozionante, dai.
0: È una cosa bella, cioè secondo me è ancora una di quelle cose del calcio che ci piace, che tocca. L'altra faccia di questi mondiali sono le temperature. Stavo leggendo che nelle prossime ore ci sarà una sfida, e soprattutto a quali temperature verrà giocata questa sfida, perché parliamo veramente di qualcosa di incredibile, Caranuccia. Perché la sfida che si giocherà a Filadelfia nei prossimi giorni tra la Francia e non mi ricordo più, credo vedrà in campo la Francia, si giocherà a 37 gradi secondo le previsioni, percepiti 43.
1: Ma come si fa a giocare in questa maniera?
0: A 47 gradi, amici, a 43 gradi percepiti, anzi 43 percepiti, 37, è una roba gigantesca secondo me. Ed è oramai questa un'abitudine di queste sfide mondiali che si stanno giocando con temperature pazzesche, sempre più alte, per questo fanno, sai, anche quel piccola pausa nel mezzo per cercare di dare un attimo di ristoro ai giocatori, perché rischiano veramente grosso, cioè con questo tipo di temperature i fisici umani credo che davvero possano rischiare parecchio.
1: Ma perché?
0: Stiamo testando nuove soglie, nuovi limiti.
1: Ma io mi chiedo, ma perché?
0: Lo fanno?
1: Ma giocate di sera al limite.
0: Sono che i soldi, il volgare denaro, Caranuccia, perché altrimenti se le giocano di sera non sono visibili in mezzo mondo, quindi hanno trovato questo escamotage degli orari pomeridiani, in certi paesi sono veramente ad orari impossibili. Ecco, quindi salutiamo gli amici francesi che dovranno fare una partita a queste temperature. Auguri, auguri, auguri.
1: No, se finiranno. Io mi rifiuterei.
0: Certo, lì non c'è solamente il fatto di vincere, ma c'è soprattutto arriverai vivo alla fine della partita.
1: Bravo.
0: Ecco.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90.

Tina Turner, GoldenEye e prima Alex Britti, Solo una volta. Queste le canzoni che stiamo ascoltando ancora in Simply the Best, quello offerto da Carrozzeria Biasion, proprio così. Carrozzeria Biasion, con i molteplici servizi che vi offre la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale in caso di incidente, e che sarà tra l'altro anche gratuito. Ecco, e per qualsiasi problema che abbiate per la vostra automobile, avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. E allora Carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini, a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.

0: al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
1: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
0: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
1: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
1: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
1: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: pronosticare che questa canzone sarebbe diventata popolare, no? Durante l'estate, perché ha un bel ritmo, è festosa.
1: Dici?
0: Ma sì, cara Nuccia. Allora, abbiamo parlato prima di lavoro, no? Abbiamo parlato di quelli che lavorano da casa. Parliamo di lavoratori anche in base agli orari, cioè gli italiani, ad esempio, è stato fatto uno studio, sono in assoluto a livello mondiale, in termini di lavoro, i più mattinieri, cioè nessuno come noi si alza presto al mattino per andare al lavoro, e soprattutto la maggior parte degli italiani lavorano soprattutto di mattina, cioè iniziano
1: amano,
0: il lavoro,
1: ecco, amano proprio lavorare al mattino, e io sono fra questi.
0: Paese che vai, usanza che trovi. Poi c'è molta soggettività, non è solo una questione di paese, è anche proprio una questione di
1: tipo di lavoro,
0: ma anche di metabolismo. Ci sono quelli che magari sono più produttivi nell'orario serale, quelli che ad esempio si alzano al mattino e sono performanti. Io ad esempio per tanto tempo ho fatto la radio anche al pomeriggio, eppure mi trovo benissimo al mattino, cioè non cambierei mai l'orario mattutino con quello pomeridiano, mi sento completamente diverso, per dirti, no? E quindi parliamo anche
1: sono anche diciamo inclinazioni caratteriali, fisiche
0: probabilmente. Sì, poi ci sono altri lavori invece che faccio durante la giornata che faccio molto bene il pomeriggio. Ad esempio, se devo scrivere degli articoli, li scrivo preferibilmente dopo le 7, cioè guarda che sono un po' strano
1: quindi
0: anch'io,
1: verso
0: no? verso sera quando la luce si abbassa mi metto lì, sono più tranquillo e magari più concentrato. Quindi in base al tipo di lavoro che devo fare ho un po' degli orari, ed effettivamente in qualche modo ho creato una mia routine quotidiana dove le cose che mi riescono meglio in quella fascia oraria le faccio nel corso della giornata.
1: E così deve essere anche per gli altri,
0: probabilmente,
1: tutti gli altri,
0: sì.
1: E per qualsiasi altro tipo di lavoro naturalmente, però c'è questa preferenza.
0: Ecco, dietro di noi ci sono i danesi, anche gli svedesi, anche loro sono molto mattutini, invece a Singapore amano molto il pomeriggio. A Singapore lavorano tutti il pomeriggio, al mattino hanno altre voglie, altre cose da fare.
1: Io mentalmente
0: ho che prima me le tolgo meglio è, no? Quindi mi tolgo sta roba e poi faccio il resto.
1: No,
0: quindi...
1: è proprio una questione di freschezza.
0: Di freschezza,
1: Io al mattino mi sento bene.
0: C'è più freschezza, c'è più freschezza.
1: Sì, ho più energia.
0: Senti, ci penso, ma guarda che una cosa anche molto lontana, non so se ti ricordi, ai nostri tempi, perché adesso non credo si faccia neanche più, c'era il doppio turno a scuola, si andava a scuola sia al mattino e poi c'era un turno pomeridiano.
1: Io odiavo andare al pomeriggio,
0: mi facevano andare al pomeriggio alle 2 a scuola, amici.
1: Sì, no, era proprio i tempi che furono.
0: Amici, la preistoria, cioè quando c'eravamo noi e i dinosauri che andavamo a scuola, io mi ricordo che mi facevano andare di pomeriggio.
1: Io più di te.
0: Facevano un mese mattino, un mese pomeriggio. Sì. Il mese del pomeriggio era una tortura, cioè se volevi farmi del male, vai un mese a scuola di pomeriggio, non rendevo niente.
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Mi ricordo che andavo lì, guardavo fuori dalla finestra, tra l'altro avevo una classe meravigliosa perché aveva le finestre sul circolo nautico e io guardavo le barche. Quindi io mi ricordo la maestra spiegava.
1: Ma che meraviglia.
0: Era bellissimo.
1: Invece io ero qui all'elementare.
0: Ero alla Gregorutti, per capirci.
1: Sì. Io ero qui.
0: Alla Todero.
1: Qui alla Todero.
0: Ecco, quindi tu guardavi la radio dove un giorno
1: non vedevo niente.
0: Ecco, saresti venuta a trasmettere. Pensa un po', tu non lo sapevi, ma.
1: Non lo sapevo ancora.
0: Non lo sapevi ancora. 10:59 del mattino, buongiorno amici. E voi che orari avete di preferenza per il lavoro? Perché ognuno c'ha i suoi, effettivamente.
1: Certo.

0: Sottotitolo Nanna Ye, amici. È scritto
1: Nanna
0: proprio
1: Ye.
0: Nanna, scritto Nanna
1: sì,
0: Ye.
1: Nanna
0: ok,
1: Ye.
0: Nanna Ye. Allora, anche il tipo di lavoro, tra l'altro, incide, Caranuccia, sulla scelta. Ad esempio, i creativi preferiscono il pomeriggio. Preferiscono il pomeriggio. E quindi quelli che eravamo nel settore dell'arte, quelli che scrivono, infatti dicevo che io scrivo di sera, è vero?
1: L'ispirazione evidentemente non
0: guarda
1: viene di
0: strano.
1: Prima mattina, ecco.
0: È vero, intrattenimento anche sì. Per ovvi motivi, sai,
1: tutti
0: DJ ad esempio
1: fare,
0: lavorano di sera.
1: Che devono far lavorare la testa in pratica.
0: E quindi vedi che c'è anche.
1: Sì, forse ci sono degli orari adatti.
0: Ci
1: anche
0: sono degli
1: per,
0: orari, secondo me esistono.
1: Per lavoro e lavoro.
0: È vero, sono degli orari adatti, secondo me, questa percezione.
1: Bene.
0: Siamo arrivati alla fine, siccome ogni promessa è un debito, e noi prima avevamo promesso di far sentire la canzone di Boston di cui avevo parlato,
1: sì.
0: Poi purtroppo io ho una memoria come quella dei criceti, me ne ero dimenticato di farla
1: sentire.
0: Mi è
1: fatto venire in mente io, ma guarda che ci hai promesso la canzone dei
0: Boston,
1: no?
0: E non l'avevo ancora messa. Allora, visto che appunto l'avevamo parlato, abbiamo preparato come Unforgettable, che ci sta, perché è stata una canzone meravigliosa del 1976, un vero numero uno.
1: Quindi è stato un grande successo.
0: Un grande numero uno, esattamente, quindi possiamo sentirla all'interno dell'appuntamento Unforgettable.
1: Bene, io l'ascolto nuovamente e mi preparo per andarmene ad
0: benissimo,
1: affrontare ancora la grande cadura.
0: Io ti ringrazio di avermi supportato anche con i ricordi, con i promemoria,
1: sì.
0: Sei una sorta di post vivente.
1: Beh, la memoria insomma da qualche volta mi lascia, ma non ancora del tutto.
0: Ecco, a me mi ha lasciato già, non l'ho mai avuta addirittura, non è che mi ha lasciato, non ce l'ho mai avuta, quindi.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao,
1: Nuccia,
0: alla prossima.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

La canzone di Boston 1976, questa era la bellissima More Than a Feeling di cui si era parlato durante la mattinata insieme a Nuccia. In questo caso passaggio con Unforgettable, l'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. Vi do un po' di informazioni su quelle che sono le cose belle che trovate da Ballarin, che è vero che è una gioielleria, ma non è solo gioielli. Ad esempio ci trovate anche i bellissimi orologi dal gusto vintage, in questo caso perché gli orologi Daniel Wellington hanno un po' questo sapore, diciamo così, del passato. La cosa bella è che c'è pure una promo, quindi se acquistate l'orologio Daniel Wellington vintage, questo di cui stiamo parlando, vi danno anche in regalo un paio di occhiali della stessa collezione. Andate a scoprire tutto quanto in Viale Padova a Sottomarina.

0: luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
7: Baby,
4: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cichè.

0: Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Poi si chiama Sena Spire, amici, Material Lover. È tempo di musica nuova, quindi andiamo a segnalarvi le canzoni che da questa settimana entrano in programmazione. Lui è uno molto amato, ormai già da un bel po' di mesi, è un personaggio che è arrivato a tantissime fans, soprattutto donne, devo dire, che oltre alla musica evidentemente gradiscono anche il personaggio. Si chiama Benson Boone.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con la sua American Girls. 11:33, buon mercoledì, primo di luglio. Siamo anche in zona Sample the Best, quindi andiamo a riascoltare quelle che sono le canzoni, la musica più bella degli anni 80, 90 e 2000. Ci concentriamo negli anni 80 con due bellissime canzoni.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 900.

0: 105.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna Maicore.
4: Radio BCS.
5: Radio BCS.
4: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Tic, tic.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: State con Maledetto Me, ci sono anche le notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata in ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Dalla città, da Chioggia, le ultimissime: offende e prende a botte due agenti di polizia. Toglietevi la divisa e naturalmente poi dopo di queste parole tante offese e anche botte, tanto da ferire due agenti della polizia con botte e schiaffi provocando ferite guaribili in 8 giorni, e con l'accusa a resistenza pubblico ufficiale che ieri in tribunale è stato condannato a 10 mesi Davide Marcon, residente a Chioggia. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 1 anno e 3 mesi, il tribunale invece ha optato per una condanna a 5 mesi, più bassa. I fatti risalgono al giugno del 2023, secondo l'accusa formulata dalla procura di Venezia in seguito alla denuncia di parte delle due vittime. L'alterco era nato dopo che gli agenti si erano avvicinati all'uomo classe 83 per un controllo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, però, l'uomo è esploso nei confronti degli agenti rivolgendo frasi offensive. Le offese poi si erano ben presto trasformate in violenza vera e propria. Commissione Unione Europea pesca il 21 settembre a Chioggia. Per la prima volta in assoluto i membri della Commissione Europea della pesca saranno a Chioggia il prossimo 21 settembre con un tour di 3 giorni che, oltre alla città clodiense, prevede anche tappe nel Polesine e ad Ancona. Una visita voluta per testare con mano la realtà dell'Alto Adriatico, per conoscere la flotta peschereccia chioggiotta e tutto il comparto ittico. Sarà un momento molto importante per la nostra marineria, commenta il consigliere comunale Marco Dolfin, che fa parte del Dipartimento Pesca della Lega. Un momento non solo di vanto per la città, da sempre votata alla pesca, ma anche una vera occasione da parte di tutti i rappresentanti di categoria e delle associazioni per far capire tematiche e soprattutto problematiche che attraverso il settore e tutto il comparto stanno mettendo in difficoltà in questo momento il sistema pesca. Per dimostrare quanto la pesca sia difficile, da parte mia, chiude Dolfin, ho messo la massima disponibilità ad organizzare e collaborare la tappa di Chioggia. In ritardo, cancellati senza clima, verifiche sui bus di Arriva Veneto, decine di segnalazioni sui disservizi di pullman extraurbani di Arriva Veneto. La regione chiede verifica alla città metropolitana. La conferma arriva dal vicepresidente della commissione trasporti Montanariello. Di fronte ai continui disservizi che stanno colpendo studenti ma anche lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico, spiega il consigliere Demmo, ho chiesto un immediato intervento delle istituzioni competenti. La regione si è attivata e anche gli uffici regionali hanno trasmesso a città metropolitana tutte le segnalazioni pervenute affinché vengano avviate le necessarie verifiche sulle criticità presentate. Erano queste le notizie dalla città.

0: vendemmia si potrebbe fare un po' prima, i motivi potete immaginarli: gran caldo, mancanza d'acqua, le viti che naturalmente c'è il rischio che altrimenti vadano perdute, e naturalmente sarebbe un grande disastro visto che si tratta di una delle produzioni d'eccellenza anche nel nostro Veneto. E allora i viticoltori hanno programmato addirittura una vendemmia ampiamente anticipata, anche di alcune settimane e in alcuni casi di qualche settimana. Anche il Prosecco DOC potrebbe iniziare una settimana prima, tra il 22 e il 25 di agosto, per altri vini addirittura, ripeto, quasi un mese prima. Insomma, qualcosa che veramente non sarà mai visto prima, ma ce ne rendiamo conto che stiamo vivendo una stagione che sotto l'aspetto climatico è qualcosa di unico, no? Per cui bisogna studiare strategie nuove anche in settori come quello dell'agricoltura, quello in questo caso della viticoltura, che necessitano di particolari attenzioni proprio per non perdere quello che è uno dei prodotti di eccellenza del nostro Veneto e della nostra terra. Siamo diretti verso la fine dell'ora, vi faccio ascoltare un bel numero uno, c'è Polar Castle.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: La bellissima 19 era l'appuntamento con i ricordi in questo passaggio, grazie anche a Falegna Maria Paduan Stile e Design. Se avete voglia di mettere in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato è quello che fa per voi. Scegliete quelli super bravi e grandi professionisti da 60 anni sul mercato. Falegna Maria Paduan Stile e Design vi aspettano. Questo era Hardcastle con 19. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti. Sincronizziamoci. Vi dico che da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande intorno.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Self-Aware, Temper City, anzi, con Self-Aware. Abbiamo ascoltato pochi minuti fa proprio una canzone dei The Village People, attorno alle 11:30, e fatalità è uscita una notizia che riguarda proprio i mitici Village People, perché riguarda la scomparsa di Victor Willis, che era il frontman dei Village People, gruppo storico. Basta citare YMCA, credo che una volta nella vita anche quelli di legno come me hanno ballato almeno YMCA. Io non ballo niente, però YMCA mi è capitato di ballarla. Aveva 74 anni, era il cantante e leader, quello proprio originale, il primo frontman del gruppo dei Village People, che erano famosi, ve li ricordate, tutti vestiti, c'era quello vestito da indiano, quello vestito da operaio, lui era praticamente il poliziotto, per capirci, ecco, così almeno l'avete identificato. Gli anni 70 e primi anni 80 fecero una serie di canzoni pazzesche oltre a YMCA. Prima abbiamo sentito 5 o'clock in the morning, Do You Wanna Spend the Night, Go West, In the Navy. Hanno fatto dei successi pazzeschi e ancora oggi sono tutte quante canzoni che ricordiamo e cantiamo alla grande. Quindi un ideale saluto e ricordo a Victor Willis, che ha accompagnato sicuramente tanta parte della storia musicale da ballo, diciamo così, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Mezzogiorno e 14, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite, se avete voglia di musica, 338 26 62 777.

0: 2026 sarà l'anno del ritorno dei The Maneskin tutti insieme, perché abbiamo avuto Damiano Davide che ha fatto il suo disco l'anno scorso, però chi lo sa, magari finalmente nel 2026 il progetto si riunisce e torneremo ad ascoltarli. Intanto è tempo di musica che voi ci segnalate grazie a un messaggio al 338 26 62 777. Andiamo a contentare il più veloce di voi, che è Giacomo, che volevo salutare. Ci ha chiesto la canzone di Ugel, Moving to the Sun.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen. Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Tra l'altro c'è stata anche la data di San Siro per Gabri Ponte, un passaggio straordinario insomma della sua carriera. Chi c'era sul palco insieme a lui? Anche Lorenzo, che ha cantato proprio DNA, che è questa canzone che hanno realizzato insieme per l'estate 2026. Buongiorno, buon primo luglio cari amici, ci stiamo avvicinando verso l'ora di pranzo, quindi saluto tutti quanti quelli che magari si stanno per preparare per il pranzo quotidiano, se siete già a tavola naturalmente o se lo farete tra poco. Comunque un buon pranzo a tutti voi e un buon ascolto della nostra musica. La selezioniamo sempre con cura e soprattutto quando si tratta di mettere le canzoni, quelle del passato, nel nostro appuntamento sempre the best, andiamo a scegliere delle cose super belle come la prossima che abbiamo scelto per voi, anni 2000, Miguel Bosé insieme a Shakira, Si Tu Non Vuelves.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande in tutto.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessione Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Preferito di Bob Sinclair, ma senza esagerare, vista la giornata, visto ancora il gran caldo che fa, agitatevi, ma non troppo. C'è lo sport, cari amici.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo con il tennis. Jannik Sinner scenderà in campo proprio oggi per il secondo turno di Wimbledon. Il campione altoatesino sfiderà il portoghese Nuno Borges sul campo centrale, con inizio del match alle 14.30 locali, quindi le 15.30 in Italia. Parliamo adesso invece di mercato. Ha rinnovato il suo contratto con l'Inter Mkhitaryan, un'altra stagione in nerazzurro. Il centrocampista armeno, classe 1980, ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027, un rinnovo che i vertici di Viale della Liberazione hanno ritenuto strategico dopo aver perso tante esperienze e leadership con gli addii di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian. Il 37enne ex Roma, Arsenal, Manchester United e Dortmund è stato considerato un elemento fondamentale per lo spogliatoio nerazzurro. Tale marzo invece di mercato bianconero, si è conclusa la trattativa per Ekator, attaccante del 2006, acquistato dalla Juventus. È nato a Genova da genitori nigeriani e rappresenta una delle promesse del calcio italiano. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

La canzone di Prince, amici, si chiama Cream all'interno della nostra giornata. Era Unforgettable, solo i grandi numeri uno. E in questo passaggio, grazie a Gioielleria Ballarin, vi segnalo la bellezza naturalmente dei gioielli di Ballarin, in particolare per quanto riguarda questi giorni anche Daniel Wellington, questo orologio dal gusto vintage assolutamente imperdibile. Siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, una buona estate con BCS, ci risentiamo domani, vi lascio a We Love 90, ciao a tutti!

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
12: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
11: Il punto di ritrovo dei giovani.
12: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
11: Eurobar e Mora Mora.
12: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
11: Eurobar e Mora Mora.
12: Drink and food.
11: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: Gustati l'estate.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Sorry, what is Baccaro?
7: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
6: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
7: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Il 24 dicembre del 1999, Papa Giovanni Paolo II apre la porta santa della Basilica di San Pietro. Inizia il Giubileo del 2000. All'interno di questo appuntamento, la Giornata Mondiale della Gioventù. Si stima che circa 2,5 milioni di giovani abbiano partecipato all'evento. In Italia, i giornalisti coniarono il termine Papa Boy per etichettare i giovani che parteciparono.
3: We love 90.

0: Wild Wild West. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola Verde, le spiagge.

0: stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: We Love 90.
1: Nel 1994 Bruce Springsteen viene premiato con una statuetta per la canzone Streets of Philadelphia, scritta e interpretata da lui stesso. Questo brano fa parte della colonna sonora del film del 1993, Philadelphia. Per lo stesso film, Tom Hanks

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
7: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice.
7: Dove sogni diventano realtà.
8: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
14: Acquista!
15: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
15: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
15: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
15: Con Take and Drive vinci sempre tu.
16: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

fisico da caldo naturalmente che tutti abbiamo, inizialmente intenso nella giornata di oggi, salvo che in montagna è previsto in progressiva diminuzione fino a scomparire tra giovedì e sabato, quando è attesa una fase di maggiore stabilità atmosferica. Però ho sentito che poi dal fine settimana ritornerà ancora il caldo, quindi avremo qualche giorno di pausa, di tregua. Per la giornata di domani permane un livello di attenzione elevato con allerta arancione-gialla per temporali e vento su gran parte del Veneto, mentre sulle Dolomiti non sono previsti livelli di allertamento. Questa è un po' la situazione meteo. Bene, siamo arrivati al primo di luglio. Primo luglio, abbiamo lasciato giugno ieri. Ultimo giorno di giugno, primo luglio 2026. Ben ritrovati ancora una volta. Io sono Monica Laurenti, vi auguro un buon lavoro. Se state già lavorando, buon lavoro!

0: con la sua rugiada. Ci fermiamo una breve pausa, tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gianni Morandi naturalmente con Alessandra Moroso. Allora attenzione, c'è Simply the Best arrivati al passaggio naturalmente delle 2:30 con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, naturalmente vi ricordo, e anzi Carrozzeria Biasion ricorda a tutti voi che in caso di incidente non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente no, nessuno vi può obbligare, siete liberi di portare la vostra auto a riparare dove volete voi. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000 con J Balvin, subito dopo Stromae con Allors on Dance.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te.

0: Mio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

mancano 10 minuti alle 3 del pomeriggio, ancora buona giornata, primo di luglio. Allora, con luglio arriva la Sagra del Pesce di Chioggia, 87esima edizione, dal 10 al 19 di luglio, Corso del Popolo, naturalmente tutte le sere dalle 18.30. Sagra del Pesce, che è nata nel 1938 e rappresenta uno degli eventi folclorici gastronomici più attesi del Veneto. La festa è dedicata ai sapori del mare e della laguna e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per 10 sere, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali, che naturalmente preparano dei piatti speciali: sarde in saor, fritto misto con polenta, bibarassa in cassopipa, seppi in umido con polenta, grigliata di pesce e tanto altro. La prenotazione allo stand non è obbligatoria per accedere appunto agli stand, è sufficiente mettersi in fila. Chi ha pazienza di aspettare si mette in fila e prima o poi arriverà il proprio turno. E allora, all'isola di San Domenico c'è la cooperativa mediterranea, poi davanti Palazzo Morosini c'è la cooperativa Sciabica, Piazza Granaio Asi Ciao, davanti al municipio cooperativa Impronta, davanti alla Banca Intesa c'è la SD Wisp Chioggia, davanti al commissariato PS la cooperativa L'Onda e al Campo Duomo teatro e musica. Non solo cucina ma anche spettacolo. Ogni sera dalle 21.30 nel palco allestito in piazza Tavigo si potrà assistere gratuitamente agli spettacoli. Allora, ci sono tanti spettacoli perché venerdì 10 luglio ci sarà Baruz, ironia intelligente, spettacolo coinvolgente. Poi sabato 11 luglio Noi con voi, domenica 12 Red Flaminga, lunedì 13 Guerriero Mengoni, quindi cover di Mengoni, martedì 14 Nevanta, musica rock ad alto voltaggio, mercoledì 15 Caffè Sconcerto, Comicità e Cabaret, giovedì 16 Y Notte, poi venerdì 17 Ops, viaggio nel pop rock degli anni 60, sabato 18 The Dorothy's Shows, e poi domenica 19 Officina Sonica. E quindi questo è un po' il programma appunto della Sagra del Pesce, che sicuramente, come sempre e come ogni anno, insomma, avrà un grande successo veramente. Andiamo avanti. Angelina Mango, Canto

0: goccia di pioggia, anche se non mi pare che il cielo sia così grigio da far paura, quindi mi sembra che la situazione sia comunque piuttosto tranquilla. Qualche goccia di pioggia vedo, poca roba. Buon pomeriggio, mancano pochi minuti alle 15, c'è Unforgettable con Anastasia, Pay My Dues.
1: Radio BCS,
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: tante belle novità per voi. Se dovete fare un regalo, passate da Gioielleria Ballarina, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Gioielleria Ballarina, che in questo periodo vi propone i bellissimi e nuovissimi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look. Ricordiamo che la tendenza continua ad essere l'orologio vintage, la cassa è piccola e squadrata sia per l'uomo che per la donna. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, regalatevi un'emozione. Radio BCS, ora esatta 15, un minuto, tra poco.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: le ultime ore.
1: Vede aprirsi una nuova stagione di finanziamenti pubblici destinati ad imprese, marinerie e comuni della costa. La Regione Veneto ha infatti pubblicato sul BUR i bandi del programma FEAMPA 2021-2027, mentre il FLAG veneziano ha dato il via libera alle misure del piano di azioni Fari, sostenute dalla strategia di sviluppo locale, un doppio canale che porta sul territorio oltre 4 milioni di euro complessivi con interventi mirati alla modernizzazione delle infrastrutture, alla competitività delle imprese e alla valorizzazione della cultura marinara. La dotazione più consistente arriva dai bandi regionali di FEAMPA, che stanziano 3,55 milioni di euro per tre linee di intervento considerate strategiche nella programmazione 026-027. La misura 1.3 riguarda porti e servizi a supporto della pesca, fondi destinati all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture con l'obiettivo di rendere più efficienti e moderne le aree operative delle marinerie. La misura 1.4 punta invece alla competitività della filiera ittica, sostenendo investimenti per innovazione, qualità, tracciabilità, trasformazione e commercializzazione del prodotto locale. Chiude il quadro la misura 2.1 dedicata agli interventi strategici del piano pluriennale regionale, azioni che guardano alla resilienza del settore e alla sostenibilità ambientale, temi sempre più centrali per le comunità costiere. Accanto ai bandi regionali arrivano anche quelli della FLAG veneziano, che mette a disposizione 690 mila euro per due linee d'azione complementari. 290 mila euro le imprese della pesca e dell'acquacoltura, risorse per migliorare i processi di lavorazione e trasformazione, acquistare attrezzature, aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro e sostenere la vendita diretta al prodotto locale. Quindi l'azione 1.1. Azione 2.1 riguarda invece i comuni dell'area costiera, che potranno accedere a 400 mila euro con contributi fino al 100% della spesa ammissibile. Gli interventi finanziabili includono il recupero del patrimonio legato alle marinerie, infrastrutture leggere, progetti di rigenerazione connessi alla cultura della pesca. Ecco, quindi, insomma, una cosa molto importante. FEAMP e FLAG insieme rappresentano un tassello importante della strategia regionale per il settore ittico. Quindi una bella notizia per questi 4 milioni per la pesca veneziana, via i bandi di FEAMP e di FLAG, pioggia di fondi su imprese, marinerie e comuni. Non piove già più, no, piove ancora un po', piove ancora un po'. Andiamo avanti, Radio VCS.

0: Bike, un grande showroom vi aspetta a Sottomarina in Viale Mediterraneo 131. Ci sono oltre 100 bici in esposizione, sia per l'uomo, la donna e il bambino. Passate a scoprire queste belle e-bike, un assortimento veramente incredibile, e-bike di qualità superiore, ve lo ricordiamo ogni pomeriggio, insomma sono delle bici elettriche che hanno un motore che dà soddisfazione, quindi più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Il prezzo come sempre è super accessibile, pagate con comodo la vostra e-bike a rate senza anticipo né busta paga. Inoltre ricordiamo che da Planet Bike si riparano le bici, naturalmente è un'officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

oggi è tutto va bene in questo primo di luglio 2026, ancora buona giornata, Radio BCS, siamo arrivati a Simply the Best, appuntamento dedicato ai successi 90 con Amici Mai, bellissima canzone di Venditti del 91, subito dopo Mi Cicolatino con Jerry Halliwell.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi
9: e le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.

0: La nostra app. Ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

pop e il folk. Tiro Mancino, gruppo che è stato fondato nel 1989 da Federico Zampaglione, il cantante che rappresenta l'anima di un gruppo che non ha una formazione fissa. Tre canzoni che ci richiede Raffaele: la bellissima Due Destini del 2000, poi ci richiede I Giorni Migliori del 2002, per chiudere con Angoli di Cielo per quanto riguarda il 2007. Tiro Mancino con

0: Everything.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Thing, una delle tante belle canzoni di Alanis Morissette, questa è del 2004, che sicuramente insomma ricorderete. Everything, ed era l'Unforgettable delle 16 con Falegnameria Padone Stile Design, naturalmente come sempre a vostra completa disposizione. Strada Madonna Marina Sottomarina, se state rinnovando casa, avete bisogno di porte e finestre, passate di là per un preventivo gratuito. Porte di design in vetro alluminio, naturalmente di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%? Approfittatene. Bene, ha smesso anche di piovere in questo primo di luglio. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo domani alle 14. Buona giornata a tutti. Abbiamo superato da 4 minuti le 16. Ciao!
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 4906 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessione. concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo,
16: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

piaga ci piace moltissimo e devo dire che ogni volta che la sento scopro un pezzettino nuovo che mi fa sorridere. Parla appunto di businessmen, di uomini che lavorano quasi 24 ore su 24 e dice bianchi come foglie Excel. In effetti non hanno tempo di andare ad abbronzarsi, di andare un po' al mare. Beh, oggi non possiamo salutare, almeno non in questo momento, le persone che ci stanno ascoltando dalla spiaggia, perché immagino che non ce ne

attimo, perché ci voleva, anche se non si è ancora assolutamente sistemata la situazione. Caldo, anzi, caldo, anche perché quando c'è la prima piovuta il caldo viene ancora più su dall'asfalto, come si dice, no? Però siamo fiduciosi che nelle prossime ore le temperature si possano abbassare un goccino, un goccino, un goccino. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19, adesso Jungle.

0: macchina, ti ho riportato la macchina.
1: In che senso mi hai riportato la macchina?
0: Sì, l'ho portato al carrozziere, solo che...
1: Perché?
0: Perché sai che aveva dei problemi.
1: No, insomma. Poi, non aveva dei problemi.
0: Sai cosa?
1: No.
0: Ho ascoltato la musica che hai in macchina e devo dire che è proprio carina, è proprio, ascolti delle belle cose.
1: Casa Dei.
0: No, non lo so, avevi questa musica qua, è carina.
1: La mia macchina sta benissimo.
0: Avevi questa musica, ho detto, è tua la macchina.
1: È mia.
0: È proprio carina, 500 scura, nera.
1: No.
0: Che macchina ho preso?
1: Ma da
0: allora?
1: Quando? Ma cosa? Hai rubato una macchina?
0: Ho preso un'altra macchina, allora ho convinto di aver preso la tua. Allora dai, ci
1: prendiamo. Invece sono stata fortunata con la pioggia, perché sono uscita e era cominciato a piovere già da un pezzo e pioveva forte, ma non fortissimo. Appena sono salita in macchina è venuto giù proprio il diluvio universale. Finché ho fatto la strada, poi ho parcheggiato e da smesso. Ho detto, ma
0: sei forte.
1: Mi sono messa d'accordo. Con i piani alti.
0: Per chi ascolta questa musica
1: alti.
0: Non c'è niente da fare, eccola qua, la musica della Riccieri questa qua.
1: Ma cosa ti è venuto in mente?
0: È carina questa, non so, volevo far sentire a tutti il tuo tipo di musica. Ci sentiamo tra un po', state lì. Ti piace, vero?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Rich. Questa è Radio VCS, sono le 16:30 minuti, manca qualche secondo. Vogliamo darvi un bel consiglio sulle gomme della vostra vettura che vanno cambiate se sono ancora invernali o forse vanno anche controllate. Quindi prenota ora il vostro cambio gomme oppure il vostro controllo da Roberto Comechioggia. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza di cui avete bisogno e che cercate su strada. E poi con l'arrivo di questa stagione bisogna scoprire le nuove proposte, nuove promozioni su controlli completi, la manutenzione e le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Quest'ultima è importantissima, quindi non aspettate l'ultimo momento. Roberto Comechioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Biasione. Roberto Comechioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte il primo appuntamento, almeno per quanto ci riguarda, di Simply the Best. Ci occuperemo degli anni 80, primissimi anni 80, 1983 Vasco Rossi, 1982 Culture Club.
2: Radio VCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.
3: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Fizi, hai ancora giubbotti con le borchie tu? Ce li hai?
1: Certo, i giubbotti di pelle, i giubbotti di pelle con le borchie, ce l'ho.
0: No, Fonzi non aveva le borchie.
1: No, Fonzi aveva quello semplice.
0: Però in... cos'era con John Travolta, lì venuto John, in Grease, lui aveva le borchie.
1: Sì, forse sì, anche lei aveva il chiodo.
0: Era molto chiodato, sì, il chiodo, giustamente hai ragione, era il giubbotto con le borchie. Ma da oggi, ragazzi, Corso del Popolo potrete chiamarlo anche chiodo, Corso del Chiodo, perché avremo le borchie.
1: A quanto pare, per delimitare i plateatici, hanno pensato di mettere delle borchie, così le chiamano, e quindi noi ci siamo immaginati chiaramente le borchie dei chiodi, dei giubbotti di pelle, e stiamo cercando di prendere atto, sì, immaginarci come possono essere. Saranno tipo appunto così dei tondini d'acciaio,
0: dei tondini per te, che demiliteranno,
1: sì,
0: esatto.
1: Anche secondo me
0: questa iniziativa si inserisce in un'applicazione del cosiddetto regolamento di polizia urbana e delle norme comunali che disciplinano le concessioni appunto di suolo pubblico, con l'obiettivo, è chiaro, di individuare in modo chiaro e permanente i limiti degli spazi assegnati alle attività economiche che hanno bisogno di mettere tavolini, sedie davanti al proprio locale per dare il servizio migliore

0: la cittadinanza e i turisti.
1: Più che altro ci sono state tante polemiche ultimamente, anche perché vi ricordate nel periodo del Covid erano stati concessi vari plateati, c'erano stati allungati, allargati eccetera. Adesso tanti cittadini si lamentano, dicono non si può neanche passare, ci sono i plateatici adesso un po' dappertutto, si sono allargati un po' troppo eccetera, e quindi hanno deciso di prendere questa iniziativa e di fare questa cosa. L'installazione interesserà un po' tutte senza che un po', ma un po' alla volta intendo, le concessioni regolarmente rilasciate secondo una programmazione definita dagli uffici competenti, quindi loro hanno la lista.
0: E saranno informati anche coloro i quali come si farà, insomma, penso che nei prossimi giorni metteranno queste piccole borchie. Quindi corso del popolo sarà corso della borchia, ragazzi.
1: Ma non solo a Chioggia, penso anche a Sottomarina.
0: Sottomarina,
1: anche a
0: Sottomarina, quindi la città delle borchie.
1: Sì.
0: Ah, sei una città.
1: Siamo rock,
0: siamo rockettari. E se entri con i capelli sparati in alto, tutti gialli e verdi, ha uno sconto del 20%.
1: Sì, non sarebbe male.
0: Coca-Cola.
1: Non sarebbe male. No, su quello no, sul gelato.
0: Sul gelato. Vedi questo rocchettaro col gelato in bocca, che è il mondo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Non a caso questa oggi pomeriggio abbiamo fatto sentire una canzone anche stamattina molto presto dei Village People, perché è morto qualche ora fa in giornata, mattinata, Victor Willis, che era il cantante dei Village People, quindi aveva una certa, e quindi questa voce che era inconfondibile, quindi non la sentirono più live, non la vedremo più live.
1: Insomma. Beh, questo è sicuramente un dispiacere enorme, perché poi questa canzone è stato un vero tormentone che io devo dire la verità faccio fatica ad ascoltare, perché ogni volta che si fanno feste, cose di questo genere, si mette questa, basta, però per ricordarlo l'abbiamo fatto volentieri, abbiamo quindi riascoltato YMCA nell'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Siete andati a vedere i nuovi orologi di Daniel Wellington? Spero di sì, anche perché se acquistate quello nuovo vintage con cassa piccola e squadrata avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi vi conviene andare a fare un bel giretto. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.
0: 17 e un minuto.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande tutto.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
17: Acquista!
16: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
17: Guida!
16: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
17: risparmia!
16: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
16: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: dite la verità che avete sperato in un po' di brutto tempo, un po' di pioggia, ma però quella che rinfrescasse l'aria, invece c'erano 30 gradi, la mia automobile subiva 30 gradi di temperatura arrivando qua.
1: Però già che le temperature succede? Sono diverse, ad esempio dall'automobile stesso riusciamo a capirlo, quando la pigli in questi ultimi giorni ci sono gradi esagerati, tipo qualche giorno fa parlavo di 47 gradi perché l'avevo parcheggiata al sole, era rimasta là un po' di ore, adesso già 38, caspita, quindi va bene.
0: E sai cos'è? È la percezione della temperatura dell'auto, quindi il sensore percepisce, sì, l'altro giorno avevo 50 gradi,
1: addirittura
0: 52 gradi, perché chiaramente
1: 47 non sono andata.
0: Ah vabbè, quindi effettivamente le temperature sono comunque alte, ma
1: sì, però sicuramente se ci saranno altre piovute si rinfrescano un po', ma mi sono piaciute delle cose che ho visto sui social chiaramente in queste ultime
0: ore, tipo la grandinata da altre parti.
1: Ma no. Poracci, no, ho visto persone che si sono proprio goduti la pioggia, cioè c'erano video di persone che andavano in giro sotto la pioggia tutte felici, tutte bagnate, ah sì, e poi il video che mi ha fatto più ridere, dei ragazzi che nuotavano nelle enormi pozzanghere con il costume,
0: ma di
1: notte, non mi ricordo più dove, ma addirittura all'estero comunque, si sono messi il costume di sera e si sono tuffati nelle pozzanghere, facevano gli scemi,
0: che pulizia,
1: diciamo.
0: Che pulizia. Vi diciamo questo perché la protezione civile della nostra bella regione ha emesso un'allerta arancione un'oretta fa, cioè un preallarme per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, valida però da oggi, dal 1 luglio, alla mattinata di domani, giovedì 2 luglio.
1: Esatto, quindi si sta avverando, diciamo, tutto quello che avevano previsto anche nelle date e negli orari.
0: Ecco, si parla di Veneto, voi sapete che il Veneto è abbastanza grande, Belluno e Rovigo sono leggermente differenti, distanti, quindi ciò che avviene a Belluno non è detto che venga a Chioggia e viceversa, quindi sì, prendiamolo con le molle, ma facciamo comunque attenzione.
1: A noi vanno bene i rovesci di pioggia, no grazie le grandinate, e neanche le raffiche di vento. Beh, dai, la pioggia.
0: Se avete dei vasi di fiori che sono sul davanzale e non hanno un blocco, quindi potrebbero anche cadere, fate attenzione, quindi un messaggio che manda mia madre: per cortesia togli quei vasi dal davanzale.
1: Ah sì, è un pericolo, Luciana.
0: Ma veramente.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

canzone di Sombr, caspita, una canzone in continuazione, a noi piacciono sempre molto, quindi siamo contenti. Quella nuova l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Out Now e grazie come al solito a Planet Bike. Andate a vedere l'esposizione di Planet Bike, ci sono oltre 100 bici per uomo, donna e bambino. Andate a vedere questo super assortimento, soprattutto di biciclette elettriche, ma non solo, di qualità superiore con prezzo sempre super accessibile. Stefano di Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: team, grazie al nostro team che ha fatto delle cose fantastiche, perché senza il mio team non riuscirei nemmeno ad andare in bagno, e la carta igienica me la strappa il team.
1: Sarebbe Sinner, Yannick Sinner, questa limitazione di Paolino.
0: Devi proprio dirlo, che la gente non se ne sarebbe accorta.
1: No, perché non parla così.
0: Yeah.
1: Ma no.
0: Stava guardando l'automobilismo. Yeah. Dai, fra tutti i tedeschi. E sotto Sinner fa il tifo per Leclerc e la Ferrari. Mazzo, ho detto Sinner.
1: No, è italiano. Vince sempre, quindi
0: lui parla nella sua lingua che è madre, che è quella tedesca.
1: Eh sì,
0: è come se ci fosse uno che parla tutto così. Che bello. Lo prendiamo poi in giro, ma alla fine sappiamo che è italiano.
1: le facce di Paolo. Sinner ha vinto ancora, altro che ha vinto ancora, ce l'ha fatta. Non era scontato, perché sta accusando un po' il colpo ultimamente.
0: Ma si è fatto male, allora lui è ripreso da 100.000 telecamere, aveva nel piede una macchia di sangue nella scarpa.
1: Ah sì?
0: Tutti hanno detto si sta trasformando, sta diventando un alieno. Invece aveva un'unghia, si era rotta un'unghia.
1: Ah, ok.
0: Perché lui si mangia le unghie dei piedi, no?
1: Come dei piedi?
0: Se le toglie quella bocca, no? Si
1: che
0: mette quel piede
1: immagine.
0: Su e fa così e c'era un
1: se
0: po' di sangue.
1: Se ti denuncerebbe per lesione d'immagine pubblica.
0: Io do mia sorella, arrangiati, paga te. Allora no, a parte tutto, Sinner aveva del sangue alla unghia e quindi aveva una piccola perdita. La gente era preoccupata, ma effettivamente fa male. Hai mai provato ad avere il sangue nell'unghia del piede? Fa malissimo.
1: Capita, i piedi sono
0: e lui ci corre, fa, no, ha detto dopo un piccolo intervento.
1: Così ha detto.
0: Tolto un piede, un dito nuovo.
1: Il
0: messo,
1: piede si è tolto.
0: No, ha detto messo, tolto dito vecchio, messo di
1: tolto piede.
0: Messo dito nuovo. Adesso sto meglio, posso vincere Wimbledon.
1: Ok.
0: Adesso sono contento col dito nuovo. Yeah. Per ogni dito che manca, 10 dita devo mettere. Allora, Cinzia, hai qualcos'altro da dire con e devi ringraziare il team?
1: Hai detto tutto tu?
0: No.
1: Ah, ringrazio il team.
0: Ringrazio il team.
1: Va bene, ringrazio il team. E ho tutte le dita integre io, per fortuna, per ora.
0: Brava. Che culo che hai, brava. Allora, di cosa parliamo? Di cosa stiamo parlando?
1: Di Simply the Best. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai ricordi, Paolino. Che cosa ti ricordano queste due canzoni? Hai dei ricordi?
0: Daft Punk e Jay-Z con Alicia Keys, 2013-2009. Mi ricordo, sì, ho un ricordo. Ho un ricordo. Sono stato a un centro commerciale vicino qua e mi ricordo che non ho comprato niente.
1: Si parla di ricordi che ti hanno segnato la vita.
0: Ah, mi hanno segnato. Quel giorno ho trovato uno striscio sulla macchina, segnato.
1: È segnato.

0: night to get lucky. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì!

0: pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Tomato by Chloe.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: dice Dua, intende Dua Lipa?
1: Secondo me sì, ti ricordi, l'avevo detto l'altra volta.
0: Sì, ma pensavo scherzassi, io, perché ci assomiglia veramente a Dua Lipa, che in questo momento è a Ischia.
1: Ah, in realtà non è così, attenzione. Pare che sia già tornata a casa, ma che continui a pubblicare le foto,
0: come giusto che sia,
1: dell'Italia, perché è stata in tour, in effetti, in tour nel senso dopo il matrimonio, in luna di miele, ecco. Qui in Italia ha girato tantissimo, ma dicono che continui a postare le foto, ma che lei sia già andata via.
0: Ecco, sarebbe giusto, quando si va in vacanza, non postare le foto di quando si è in vacanza, perché in questo caso la casa è libera, capisci,
1: sì,
0: cosa vuol dire?
1: Soprattutto Dua Lipa penso che abbia due cosine interessanti a casa.
0: A casa, ma anche forse una guardia, due in po'. In più, invece parliamo di una cosa che magari vi è sfuggita, la scissione in atto tra i Lefebvriani e la Chiesa Cattolica, che è veramente molto importante. Andiamo a vedere un attimo. In Svizzera, infatti, i Lefebvriani, quindi gli arcivescovi di Lefebvre, che seguivano Lefebvre, hanno consacrato dei vescovi, quindi, e non hanno avuto l'autorizzazione del Papa. Allora, cosa sono i Lefebvriani? Riguardano Marcel Lefebvre, l'arcivescovo, che insomma i suoi insegnamenti, che voleva la Chiesa, che la Chiesa facesse un passo indietro, ovvero sia che ritornasse conservatrice, quindi sono cristiani cattolici ultra conservatori, che vorrebbero addirittura la messa in latino, quindi vorrebbero tornare indietro. La Chiesa invece cattolica di adesso dice no, assolutamente, i tempi stanno
1: cambiando. La Chiesa cattolica, esatto, di adesso invece tende a rimodernarsi, diciamo, e loro, a una parola di questo genere, rabbrividiscono, non vogliono assolutamente sentir parlare, quindi c'è lo scisma.
0: E infatti i Lefebvriani, chiamiamoli così, sono nati per difendere la tradizione della messa in latino, della dottrina tradizionale, quindi le famiglie tradizionali, e hanno delle posizioni decisamente molto molto rigide. Sì. Non è che Papa Leone sia invece molto aperto,
1: anzi ha fatto dei passi indietro lui per tante cose.
0: Esatto, ha fatto dei passi indietro,
1: non così indietro.
0: Esatto, non piace a tutti, a me francamente non mi dispiace, lui mi piace perché comunque è molto aperto con le persone, scende, fa, gira, quindi da Francesco ha preso il fatto che è molto vicino alla gente, mi piace molto, ed è poi
1: proprio sì, giovanile, è molto vicino alla
0: scherza,
1: gente,
0: esatto.
1: Sì, però su alcuni temi ha fatto proprio dei passi indietro e non è vicino a certe categorie di persone.
0: Esatto, quindi c'è questo scisma in atto, sembra sia ufficiale lo scisma, che cambierà probabilmente un pochino le cose nella Chiesa, ci saranno dei cambiamenti.
1: Beh, più che dei cambiamenti, ognuno poi prende la sua strada,
0: certo,
1: diciamo così.
0: Certo, le sue scelte. Proprio la Chiesa non è attuale, non è aperta alle donne come sacerdoti, però col tempo lo diventerà, dovrà diventarlo.
1: Sì, direi che non è questa l'apertura più importante che dovrebbe fare la Chiesa, ce ne sono già tanti altri passi da fare.
0: Staremo ad aspettare, perché vedremo cosa succederà, perché anche qua è un occhio che dobbiamo buttare. Nel frattempo vi ricordiamo che questa è Radio BCS, non manca molto alle ore 18.
1: Sì, adesso che è? Aperitivo?
0: Questo orario aperitivo, perché no?
1: Bella questa canzone.
0: Ragazzi, altro che. Poi abbiamo anche il disco di un po' di tempo fa, ce lo gustiamo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sempre di domenica, 24 anni fa, canzoni qua non sono pochi, Daniele Silvestri, con questo motivo ci ha portato all'appuntamento con Unforgettable, grazie a Falegnameria Padovani e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, ma non solamente, anche per esempio per mettere in sicurezza la vostra casa, quindi un nuovo portoncino blindato ci sta bene, con cui potete godere, oltre che di una certa tranquillità, anche della detrazione del 50%. Falegnameria Padovani Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, le 18, tra pochi compleanni.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Foggia, @centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
10: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
9: inferriate, ringhiere,
10: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
9: portoni scorrevoli industriali,
10: strutture per parcheggi coperti modulari,
9: strutture e macchinari inox per littica,
10: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
10: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: amicizia, prima prendevamo in giro Sinner, Sinner, ma abbiamo un altro che arriva a Alta Tesino, si chiama Marco Biolcati C.
1: Esatto, Transi. Una volta era a Chioggia, adesso se
0: ne è lasciato,
1: andato,
0: è andato là. Ciao Marco.
1: Se n'è andato là. Ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, state tutti bene?
0: Tu? Stiamo tutti bene noi, stiamo benissimo. Sentiamo anche Donatella che arriva da dove? Dobbiamo capirlo.
1: Donatella di qua, giusto?
2: Sono di qua, sono
1: ciao, di qua. Ciao, aspetta, ciao Donatella.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Anche tanti amici, dai, eccola qua. Allora, Marco e Donatella oggi compiono gli anni. La Donatella e sia Marco sono due amici. La Donatella fa 17 anni, non è ancora maggiorenne.
1: Ah, è per questo
0: Marco
1: che
0: invece
1: amica.
0: Marco invece ne ha una settantina.
1: Portati, ma che settantina?
0: Portati bene,
1: no,
0: portati bene, no. Portati bene, portati da Dio. Marco, suoni ancora i campanelli in giro
1: ma
0: lì?
1: Ma che campanelli?
2: Sempre alla grande, chi mi ferma ormai?
0: È ricercato in tutta la Valtellina, dappertutto.
1: Ma adesso in questo momento, Marco, dove sei esattamente?
2: Allora, adesso io sono in vacanza in Toscana, sto ritornando da Siena verso il mare, che siamo stati a Siena a vedere un po' i preparativi per il Palio.
1: Ah, bella, vero, bella, vero, sì. Vero.
2: Molto bello, molto sì. Bello, però sì, bello caldo.
1: Anche lì fa caldo?
2: Sì, 35 gradi anche oggi. Ma si sta bene.
0: Posso dire di Siena? Ho un ricordo, è stato due anni fa io a Siena con la Sara, proprio bello, anch'io questo
1: sì,
0: periodo qua.
1: Sì, spesso sono stata a Siena.
0: E cercavamo un ristorante tipico e tra tutti quelli che c'erano ho detto, proprio dietro la piazza principale, ho detto questo qua mi sembra figo, C'è proprio locanda senese tipica, dico entriamo
1: pici,
0: qua, entriamo qua, entriamo qua, sono entrato, il meno algerino che c'era era proprio di Algeri, meno algerino, ho detto.
1: Ah, sì.
0: E cucinavano tutta cucina toscana, ma ho mangiato anche bene, Devia.
1: Caspita, ma lì veramente si mangia benissimo se trovi il ristorante giusto. Hai mangiato, Marco?
2: Sì, sicuramente, mangiato, bevuto, di tutto, di più.
1: Perché
0: se mangi, poi se mangi tanto a Siena, essendo le strade un po' in discesa, e scivoli, arrivi
1: rotoli.
0: Direttamente al municipio, vai dritto in buca. Vai, arrivi in buca.
1: Donatella, tu invece sei a casa?
3: Sì, casa.
1: Sì. Non sei a fare un bel giretto con questa bella giornata di pioggia?
3: No, sono in divano che guardo fuori la pioggia, spero porti un po' di fresco.
1: E infatti Donatella, è quello che speriamo
0: Donatella
1: tutti.
0: Va a festeggiare compleanni sulla spiaggia con gli amici, proprio in discoteca.
1: Magari aveva programmato la giornata in spiaggia proprio oggi, Donatella,
3: No, dai. No,
0: però di solito sì, Donatella, vai a far casino in giro però.
1: Che
3: di
1: casino?
3: Solito, adesso no, basta, sono passata... alla fase tranquilla.
1: Hai messo la testa a posto, come si
0: ho
1: dice?
0: Ho smesso io, ha smesso anche lei, vero Donatella?
3: Certo.
0: L'ho smesso insieme. C'era altro che, ma senti, le torte della tortina, le candeline, te la portano?
3: No, festeggio prossima settimana perché ho le mie figlie che sono in serie, fatalità.
1: Caspita, addirittura prossima settimana?
0: Certo.
3: Sì, quando tornano, allora festeggiamo, sì.
0: Già che ci sei, potresti festeggiare anche Pasqua, già che ci sei, visto che facciamo, teniamolo qui avanti. Ma è proprio lunga, settimana prossima, chi si ricorda? Altro che...
3: va bene, si festeggia. Vabbè.
1: Marco, quando è che vieni a trovarci?
0: Quando vieni qua?
2: Guarda, purtroppo io adesso devo arrivare lì solo da turista.
1: Infatti.
2: Chissà, prima o poi dai, io ce l'ho in lista comunque.
1: Infatti, lo sai che se torni batti un colpo e vieni a trovarci.
2: Assolutamente.
0: Però tu ti ricordi ancora c'è Calle San Giacomo, c'è il lungomare, ti ricordi?
2: Qualcosina mi ricordo.
0: Te lo dico, Donatella, la diga, sta roba qua, ve la ricordate? Sì,
3: dai, insegniamo noi.
0: A voglia. Proprio in chioggiotto, a voglia. A voglia. Marco, Donatella, è stato un piacere avervi con noi.
1: Ancora tanti auguri, buon compleanno.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao Marco, ciao Donatella.
3: Ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzoni che parlano di domenica, quella di prima di Daniele Silvestri e questa di Saif. Buona domenica prima dell'appuntamento con Simply the Best. Grazie come al solito a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Ricordate che ci sono tantissimi servizi all'interno di Car Biasion: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, e vi dà anche un'opportunità di lavoro, perché cerca personale, cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico, quindi se avete queste tre caratteristiche andate da Biasion, vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoncine adesso degli anni 90, il Rem ma anche Rosana.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend con le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Maicore.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
8: Radio BCS.

0: Allora, non so se sempre sono esistita sta roba o da non sempre, da diverso tempo a questa parte, da solo che non lo vediamo, le litigate tra i migranti nelle città, i presenti video che fanno vedere nei social, i migranti che si menano bianchi, neri, botte dappertutto, anche abbastanza violentemente. Non lo so se c'erano sempre stati, io non li ho visti, però ultimamente ne succede di tutti i colori, vedi anche tu sui social.
1: No,
0: i giovani,
1: no.
0: Maranza che vanno, spaccano
1: Maranza,
0: tutto,
1: sì.
0: Poi si picchiano, adesso ci sono notizie arrivano da Napoli, a parte il fatto che anche i bianchi sono tutti un po' matti, però insomma che a Napoli sono dati un fracco di botte, no scusami, non a Napoli, a Lanciano due famiglie rivali di Rom si sono menati di botte in centro, ma proprio spaccando tutto quello che è. E allora tanti, la divisione sui migranti, mandiamoli a casa, eccetera eccetera, c'è sta spaccatura agli italiani, c'è chi lo pensa, lo dice, chi non lo dice ma lo pensa, chi invece non lo pensa e lo dice che non lo pensa, quindi ci sono lo dice
1: Paolo,
0: per me devono rimanere qua,
1: sta girando
0: qua.
1: La testa,
0: no, c'è gente che dice
1: sì,
0: per
1: dai,
0: me devono andare a casa,
1: scherzando.
0: Eccetera. Allora, c'è notizia, secondo l'Eurostat ci sono dei dati ufficiali, quest'anno c'è stato il maggior numero di rimpatri nei paesi cosiddetti terzi, che non vuol dire siano i paesi loro dove provengono, sono dei paesi che sono fuori, in questo caso
1: e abbiamo mandati
0: l'Europa,
1: a qualcun altro
0: da qualche parte, e quindi c'è il maggior numero di aumento dei rimpatri e gli sbarchi sono decisamente molto in calo, quindi o ci sono più controlli oppure l'Europa non è più un paese, cioè una zona che piace molto.
1: In realtà il maggior numero di rimpatri è stata fatta dalla Germania.
0: Esatto, la Germania che ha fatto degli ottimi rimpatri perché li ha portati fino al confine con l'Italia e ha detto andate a casa, andate a casa.
1: E questo è successo anche anni fa, insomma,
0: con la Francia, se ti ricordi, la Francia li ha portati a 20 miglia, ha detto andate giù, andate pure giù, andate a casa vostra, sono riportati qua. Quindi questa è notizia adesso, così vi davo così. Hai qualche notizia tu, così una roba veloce così, hai qualcosina per le mani?
1: Magari più leggera.
0: Più leggera. Ce l'hai.
1: Ancora sul maltempo?
0: Sul maltempo andiamo.
1: Ancora sul maltempo, c'è stato un violento temporale a Chioggia Sottomarina, non so se ve ne siete accorti.
0: No.
1: Adesso si è calmato tutto, però vabbè, abbiamo già detto che sarà così fino a domattina. Ieri a Bologna era lì che i ragazzi avevano fatto
0: il bagno
1: nella pozzanghera enorme, diciamo, ma ho fatto vedere l'immagine a Paolo, è stato divertente. Si sono divertiti e a Bologna invece c'era il concerto di Subsonica ieri sera e hanno dovuto sospenderlo perché è arrivata la cosiddetta bomba d'acqua con grandinata annessa.
0: Ci fosse stata
1: a me piacciono i Subsonica, sono andata a vederli.
0: Ma se ci fosse Cesare Cremonini avrebbero chiuso lo stadio,
1: ma no.

0: Ero chiusa dall'alto con oggi... un grande mantello di stelle.
1: Ah, che bello! Oggi imiti anche con Cremonini. Oggi Paolino imitatore.
0: Ero lì a Bologna, ho aperto la finestra e ho visto che dal 6 luglio al 6 agosto lavori sulla linea Venezia-Adria dei treni che sono sospesi, ma non pensate di andare a piedi, ci sono dei bus sostitutivi per un mese di modifica alla circolazione. Maledetta la linea dei treni con Chioggia nel centro, proprio maledetta, vero no Cinzia? Così Roberta,
1: così detto treno del mare?
0: Perché
1: no,
0: chi Chioggia, no, quello funziona ancora, ma se devi andare
1: allora,
0: a Venezia,
1: allora se funziona quello
0: se
1: va benissimo.
0: Venezia, fai Chioggia, fai Adria vai a Venezia, ma da Adria insomma è tutto sospeso. Cinzia, ti voglio regalare la canzone nuova di Jennifer Lopez che è uscita proprio oggi
1: fresca
0: insieme
1: fresca
0: a The Lock, esatto, Everything Fine.
1: Bella.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin, regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Allora, Cinzia, c'è un brutto tempo, eh?
1: Sì,
0: prima chiudiamo questa qua e poi parliamo del tempo. Perché abbiamo fatto sentire questa canzone di Bob Marley?
1: Eh sì, perché oggi è la giornata mondiale della musica reggae, anche se questa non è esattamente molto reggae, però Bob Marley decisamente ci ricorda quel tipo di musica.
0: Esattamente, questo non è Bob Marley, è il figlio di Bob Marley, eh?
1: Ah, sarebbe
0: il figlio addirittura. Invece, due parole spendiamo sul tempo, perché se c'era un po' di venticello qualche istante fa e qualche lampo qui a Sottomarina, le cose sono cambiate molto.
1: Sì, sembra quasi una tromba d'aria in questo momento, bella, bella forte, nuvole
0: non vediamo
1: nere.
0: La tromba d'aria, tutta franchezza, però le nuvole si muovono molto velocemente, perché vuol dire che c'è vento anche ad alta quota, quindi sta arrivando.
1: E l'aria decisamente in questo momento si è rinfrescata, decisamente.
0: Detta così potrebbe essere una buona cosa. Adesso ci mettiamo un po' nei panni e speriamo non ci siano danni per chi ha
1: gli stabilimenti balneari
0: che saranno preoccupatissimi. La mia idea è che qua qualche malanno lo fa questa qua.
1: Speriamo di no, ma si sa, quando c'è tanto tanto caldo, poi quando arriva il temporale,
0: il brutto tempo è un po' così. Quindi, a parte gli scherzi, se avete dei sul davanzale delle cose che possono accadere, toglietele, mi raccomando. Se avete la possibilità di mettere la macchina dentro un garage, fatelo, e se avete la macchina sotto un albero, toglietela. Quindi veramente,
1: grazie,
0: perché
1: papi,
0: gli alberi,
1: grazie.
0: Ma nessun problema.
1: Grazie papà Paolo.
0: Tu come sei messa a casa?
1: A casa ho chiuso tutto tranquillo. No. La macchina è sotto due alberi, però.
0: Due alberi
1: però da te.
0: Potrebbero cadere proprio così, tipo.
1: Ti piacerebbe
0: incrociarsi.
1: Ti piacerebbe.
0: E uno potrebbe anche entrare in macchina.
1: Ecco,
0: ma non succederà.
1: Basta che non ci sia io. E
0: domani
1: in
0: ti vogliamo integrare.
1: Grazie.
0: Vabbè, abbiamo lo sponsor
1: del come buono
0: dare.
1: Lei. Come
0: moltissimo.
1: Buono.
0: Salutiamo gli amici di Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington con cassa vintage, piccolo o squadrata, quindi per lui e per lei, per chi acquista un orologio Daniel Wellington anche un paio di occhiali proprio della DW. Non perdete questa occasione. Stefano e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina.
1: Ed è tutto.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?

0: domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic, tic, wow.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 80.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare no.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.